c'è tipo rock, oh, oh, oh, oh. C'è tipo crack, oh, oh, oh, oh. C'è tipo rock, oh, oh, oh, oh. Che tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi da spiaggia.

Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno

tu si, una cosa grande per me, una cosa che tu stesse non sai, una cosa grande.

περίπτωση. La cosa grande per me, la cosa che tu stessa non sai, la cosa grande per me.

stare in braccio a te. Il pullover accarezzò sé, verso sera ho nostalgia di te, hai il profumo che portavi tu, chiudo gli occhi e non ti lascio più.

Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett. Sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno